0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Radio Padova Ritmo Italiano con Canto d'Amore, canzone che ci hanno regalato in questo scampolo d'estate, un'estate calda, caldissima. Non c'è da aggiungere altro, visto che abbiamo avuto un paio di giorni durante la settimana appena trascorsa piuttosto impegnativi per quanto riguarda le temperature. State con noi perché vi rinfreschiamo con la nostra musica e con le nuove leve della musica italiana. È il caso di parlare così con Saif, con la sua Buona Domenica, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Padova Meteo.
4: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana ancora all'insegna del caldo anche sulle regioni di nord-est, ma con temperature leggermente più attenuate rispetto ai giorni scorsi. Si farà sentire ancora, per carità, il caldo, perché le punte toccheranno nuovamente anche i 35 gradi sul basso Veneto, però non sono i 44-45 del centro-sud, è già qualcosa. Però attenzione anche ai temporali che nuovamente transiteranno sulle regioni di nord-est durante questo weekend. Già sabato partiranno dalla fascia alpina prealpina, poi nel corso del pomeriggio raggiungeranno anche le pianure e domenica soprattutto verso sera. Temporali veloci ma che localmente potranno portare anche la grandine. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Vasco Rossi, buoni o cattivi, in quale lista vi mettiamo? Ben trovati, se avete scelto Radio Padova siete sicuramente nella lista dei buoni, ma qualcuno vorrebbe anche essere nella lista dei cattivi perché si diverte di più. Poco fa invece c'erano anche le note di Che Fastidio, di Dito nella Piaga, per augurarvi la buona giornata e accompagnarvi in questa prima fascia del giorno dalle 7 alle 11 con Max Dupré che torna ad augurarvi il buon sabato, e lo faccio adesso con Neck e Fatti Avanti Amore. Abbiamo

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 8 e 6 minuti.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Franco Battiato, a lui abbiamo affidato le sorti di questa nostra seconda ora insieme, che è iniziata con un bel classico degli anni 80. Era il 1980 per Battiato, un anno importante perché da allora i successi non si sono più fermati ed è stato un crescere anche di popolarità. Up Patriots to Arm per inaugurare questa nostra seconda ora insieme e per avvicinarci anche all'appuntamento con l'oroscopo. Tra poco infatti le previsioni astrologiche della giornata, ci spingiamo magari a vedere di capire come sarà anche il fine settimana con Venusia. Intanto prima però Fra Quintale, la sua aranciata.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 18 luglio 2026. Ariete, Marte, sempre in aspetto armonioso, vi rende vivaci, tuttavia solo nelle vicende di cuore vi è concesso mostrarvi intraprendenti. Infatti non è ancora il momento giusto per esserlo nelle questioni professionali. Voto 7. Toro, la luna, anche oggi in ottimo aspetto, esalterà le vostre doti pratiche e tutto sarà facile in ogni ambito, quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, il vostro potrà essere un sabato non del tutto sereno, visto che ad osteggiarvi, specie per i sentimenti, ci sono Venere e Luna. Siate accorti e collaborativi, cercando di limitare almeno un po' entusiasmo e dinamismo. Voto 7. Cancro, le stelle che attualmente sono dalla vostra parte renderanno anche questo giorno ricco di possibilità. Quindi siate propositivi e voto 7+. Leone, dedicate il weekend allo svago o alla programmazione delle prossime ferie, nella certezza che tutto andrà come previsto. Voto 8. Vergine, la presenza di Luna e Venere nel segno con il benestare di Mercurio positivo vi sarà d'aiuto per essere organizzati e ordinati, proprio come piace a voi, nonostante i dispetti di Marte in quadratura. Il voto è 8-. Bilancia, in questo periodo vi sentite determinati grazie un ottimo Marte, tuttavia non sempre siete capaci di utilizzare le vostre energie con saggezza. Sabato per riflettere e voto 7. Scorpione, la vostra sarà un'altra giornata fruttuosa con la possibilità di portare a termine gli impegni e condividerne le soddisfazioni con coloro che amate. Quindi 8 è il vostro voto. Sagittario, gli affari non vi causano preoccupazioni, anche se la luna in posizione disarmonica potrebbe rendervi un po' dubbiosi, ma sappiate resistere alla tentazione di trovare soluzioni frettolose. Non è il momento migliore per agire d'impulso. Voto 7-. Capricorno, un'ottima luna vi sarà d'aiuto per programmare gli impegni odierni, soprattutto se riguardano le priorità familiari. E voto 7+. Acquario, non ci sono apparentemente limitazioni alle decisioni di questo periodo, pertanto anche oggi datevi da fare per ottenere quanto sapete di meritare. E voto 8. Pesci, un po' di nervosismo causato dalla dissonanza di Marte potrà rendere poco appagante il dialogo amoroso, nonostante Mercurio amico vi suggerisca di mediare. E voto 7-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, l'augurio di un buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio dalle 23 di lunedì 20 luglio fino alle 5 del mattino di martedì 21 luglio per lavori di società Autostrada S.p.A. verrà chiuso il tratto tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. In questa notte, a partire dalle 20, verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova. Yeah!

Il grande Eros Ramazzotti, qualche anno fa, se ne sono passati più di 20 anni, 23 per la precisione, per Un'emozione per sempre. Qualcuno di voi l'avrà canticchiata insieme a noi nella mattinata di oggi, sabato 18 luglio. Un saluto a chi si sta avviando verso i luoghi di vacanza, perché è arrivato il loro momento. La quindicina è andata, la prima quindicina di luglio, e adesso qualcuno di voi si spinge verso fine mese per il prossimo cambio, quando arriveranno anche i vacanzieri di agosto. Vacanzieri di agosto che stanno circolando però a quest'ora con la nostra musica e anche con Merck & Cremont e Giovanotti e la loro Oceanica.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: A sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Radio Padova Meteo.
8: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana ancora all'insegna del caldo anche sulle regioni di nord-est, ma con temperature leggermente più attenuate rispetto ai giorni scorsi. Si farà sentire ancora, per carità, il caldo, perché le punte toccheranno nuovamente anche i 35 gradi sul basso Veneto, però non sono i 44-45 del centro-sud, è già qualcosa. Però attenzione anche ai temporali che nuovamente transiteranno sulle regioni di nord-est durante questo weekend. Già sabato partiranno dalla fascia alpina prealpina, poi nel corso del pomeriggio raggiungeranno anche le pianure e domenica soprattutto verso sera. Temporali veloci ma che localmente potranno portare anche la grandine. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: di te.
1: Cioffi e Noemi con la farfalla nello stomaco e poco prima invece la disco italiana di Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo. Ha aumentato il ritmo, le battute mentre ci stiamo avvicinando alle 9 e naturalmente anche alle ultime notizie con la redazione. Rimanete con noi, ora è il momento di Giorgio e la sua Il mio giorno migliore qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio, che chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Il centrodestra appoggia la richiesta di grazia, come Tajani, leader di Forza Italia.
2: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
1: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti militari e infrastrutture. Teheran per risposta ha colpito basi americane nei paesi del Golfo e ci sarebbero morti in una base in Kuwait. Mondiale di calcio, Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9 e 6 minuti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Il ritorno di Biagio, Biagio Antonacci con You and Me qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella mattinata di sabato, oggi 18 luglio. Un saluto e l'augurio anche di buon compleanno se oggi festeggiate per esempio il vostro compleanno, qualche bella ricorrenza. Se vi siete sposati a luglio, il 18, siete degli eroi perché magari avete dovuto affrontare temperature come quelle di oggi o dei giorni scorsi. Intanto buon mattino con noi e buona colazione se vi siete svegliati da poco. Tra poco anche con l'oroscopo di Venusia, rimanete con noi. C'è prima però la canzone di Bunker 44.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 18 luglio 2026. Ariete, Marte, sempre in aspetto armonioso, vi rende vivaci, tuttavia solo nelle vicende di cuore vi è concesso mostrarvi intraprendenti. Infatti non è ancora il momento giusto per esserlo nelle questioni professionali. Voto 7. Toro, la luna, anche oggi in ottimo aspetto, esalterà le vostre doti pratiche e tutto sarà facile in ogni ambito, quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, il vostro potrà essere un sabato non del tutto sereno, visto che ad osteggiarvi, specie per i sentimenti, ci sono Venere e Luna. Siate accorti e collaborativi, cercando di limitare almeno un po' entusiasmo e dinamismo. Voto 7. Cancro, le stelle che attualmente sono dalla vostra parte renderanno anche questo giorno ricco di possibilità. Quindi siate propositivi e voto 7 più. Leone, dedicate il weekend allo svago o alla programmazione delle prossime ferie, nella certezza che tutto andrà come previsto. Voto 8. Vergine, la presenza di Luna e Venere nel segno con il benestare di Mercurio positivo vi sarà d'aiuto per essere organizzati e ordinati, proprio come piace a voi, nonostante i dispetti di Marte in quadratura. Il voto è 8 meno. Bilancia, in questo periodo vi sentite determinati grazie a un ottimo Marte, tuttavia non sempre siete capaci di utilizzare le vostre energie con saggezza. Sabato per riflettere e voto 7. Scorpione, la vostra sarà un'altra giornata fruttuosa con la possibilità di portare a termine gli impegni e condividerne le soddisfazioni con coloro che amate, quindi 8 è il vostro voto. Sagittario, gli affari non vi causano preoccupazioni, anche se la luna in posizione disarmonica potrebbe rendervi un po' dubbiosi, ma sappiate resistere alla tentazione di trovare soluzioni frettolose, non è il momento migliore per agire d'impulso. Voto 7 meno. Capricorno, un'ottima luna vi sarà d'aiuto per programmare gli impegni odierni, soprattutto se riguardano le priorità familiari. E voto 7 più. Acquario, non ci sono apparentemente limitazioni alle decisioni di questo periodo, pertanto anche oggi datevi da fare per ottenere quanto sapete di meritare. E voto 8. Pesci, un po' di nervosismo causato dalla dissonanza di Marte potrà rendere poco appagante il dialogo amoroso, nonostante Mercurio amico vi suggerisca di mediare. E voto 7 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. No.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto in questo sabato mattina. Segnalo per traffico intenso in direzione Trieste, code alla barriera di Trieste Resort sulla A4 Venezia Trieste. Sempre sulla A4 in direzione Venezia, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Latisana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Questa notte, tra le 21.30 e le 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste, vi ricordo che a vostra disposizione l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Baby K con Tuca Macarena, Radio Padova, Ritmo Italiano, il ritmo dell'estate e anche la leggerezza dell'estate nelle canzoni che andiamo ad ascoltare e a proporvi in questa fascia oraria del sabato mattina, mentre qualcuno di voi si sta preparando per uscire, magari ancora per approfittare dei saldi. A proposito, un saluto agli amici commercianti che, attrezzati con l'aria condizionata, si riparano all'interno dei loro ambienti per evitare il gran caldo. State con noi, godetevi la nostra musica, adesso anche Marco Mengoni e la sua Voglio, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Voglio.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
2: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

J-Ax, Ipiaio, però anche no, la canzone che abbiamo ascoltato subito dopo la disco italiana di Gianluca Facini, che però ci avvicina a questo punto ai saluti. È momento infatti di augurarci il buon sabato e la buona domenica. Vi aspetto, a proposito di domenica, domani nel pomeriggio a partire dalle 15 fino alle 19. Vi auguro il buon sabato e vi lascio con Alessandra Amoroso e Cose Stupide, a seguire invece Maurizio Modica per la seconda parte di Mattinata. Sognavo

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari. E noi così incominciamo il nostro appuntamento di oggi. Buon fine settimana a tutti, visto che siamo nel pieno. Oggi è sabato, la giornata numero 18 del mese di luglio. Bentrovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 15. Noi cominciamo dalle tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Brescia, si intitola La Tana del Granchio Blu.
1: Canzoni in fila.

Canzone decisamente estiva ma anche gradevole, questa di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk e chiude l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo assieme Neck, almeno stavolta.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare nel Nord-Est code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e la A28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Trieste. In generale traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza, code sempre sulla A4 tra Duino e la barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Code per traffico intenso ancora sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la A23 Palmanova-Tarvisio verso Trieste e code in entrata alla Tisana sempre sulla A4 in entrambe le direzioni. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Si rallenta in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Era il 2010, un gran bel cast anche per il film, cast italiano di Baciami Ancora, e parte della colonna sonora appunto era firmata Jovanotti. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona giornata, sentiamo Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova
6: ci sono le bellissime,
5: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Il solito sesso di Max Gazzè, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. A un passo dalle due di questo pomeriggio sentiamo Fra Quintale, Aranciata.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova. C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, una delle tante di queste ultime settimane. La canzone si intitola Antidroga su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, così fino alle 15. Ora Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera, preciso.

0: Ok,
1: ah. Uelo e Anna Tatangelo, era Notte Poetica. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano, e nel nostro fine settimana anche Paola e Chiara, Fatalità.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste, sulla A4 Venezia-Trieste code allo svincolo di Re di Puglia, Monfalcone Ovest in entrambe le direzioni, ulteriori possibili disagi per la presenza di un mezzo in panne allo svincolo di Re di Puglia, Monfalcone Ovest. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste-Monfalcone Est verso Venezia. Ancora sulla A4 code alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste. Un altro mezzo in panne da segnalare, sempre sulla A4 Venezia-Trieste, tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Infine sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti allo svincolo in uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Sto pensando a te, Vasco, su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre io stavo un po' pensando alla stagione calcistica e che ormai è alle porte. Tra l'altro vedo che sono una miriade le partite amichevoli di preparazione che si giocano in questi giorni, perché molti campionati ricominceranno già dal mese di agosto, con le prime giornate del mese di agosto, parlo in generale in Europa. Mentre a proposito di grande calcio, domani sarà tempo di finale per i mondiali, vedremo chi salirà sul tetto del mondo. Intanto Samurai J, la musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, questa è Flamenco Paranoia.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera, benvenuti, siete su Radio Padova con me Franco Ghirardello fino alle 19. La prossima è con l'uomo dei record, ci ascoltiamo Ultimo con Acquario.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Il nostro appuntamento dell'aperitivo anche stasera con me, Franco Ghirardello. Siete su Radio Padova dopo LDI H7 con Santa. La musica continua, c'è il buon vento, quello firmato da Jovanotti e

Come cose con la gelosia, siete su Radio Padova, benvenuti. Questo è il nostro appuntamento del weekend con la musica che ci accompagna e tra poco anche le informazioni per chi è in viaggio sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è una novità, quella di Dolce Nera, si chiama Epopea, su Radio Padova Ritmo Italiano.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste permangono code alla barriera dei Trieste Lisert in direzione del capoluogo Giuliano e in uscita a Re di Puglia. Lo svincolo di ala Avio della A22 gestita da Autostrada del Brennero è chiuso in entrata verso Modena a seguito di un incidente che causa anche code di 8 km verso Modena ovviamente tra ala Avio e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Ippi-ya-yo, però anche no, una nuova canzone per J-Ax che ancora una volta va a pescare nel mondo del country. Continua la nostra musica, ci ascoltiamo anche Baby K. Questa volta è il momento, come avrete capito, dei balli di gruppo, c'è il Tuca Macarena.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: A sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era Lo spirito libero di Giorgia. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona serata qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Con me l'appuntamento è per domani a partire dalle ore 11. Ora c'è Julie Coetz con Quelli come me. Ciao!

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero si viaggia in colonna per le conseguenze di un incidente per ben 8 km in direzione Modena tra Alavio e Affi. Tornando infine alla nostra rete, segnaliamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina lo svincolo di Mirariago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anticiclone subtropicale nordafricano viene disturbato dall'afflusso di correnti più fresche in quota sul Triveneto, che porteranno nel pomeriggio e in serata la formazione di acquazzoni e temporali piuttosto diffusi sui settori montuosi, che potranno però sconfinare anche alle aree pedemontane, localmente anche alle pianure e alle coste, soprattutto tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Temperature ancora elevate, ma con valori in calo, soprattutto da domani le temperature cominceranno a scendere. Ancora domenica possibilità di acquazzoni e temporali a carattere irregolare su gran parte del territorio, in pianura soprattutto tra pomeriggio e sera. Settimana prossima avremo infatti un sensibile calo delle temperature con valori anche sotto le medie. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Stai ascoltando Radio Padova.
6: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autoteam, concessionaria Skoda a Legnago e Rovigo.
6: Cerchi l'effetto wow per la tua estate? Dal 4 luglio la convenienza si accende alle Brentelle.
7: Rinnova il tuo stile con sconti imperdibili. Lascia che siano i prezzi a fare effetto. Nei nostri negozi i saldi estivi brillano di più.
6: A Sarmeola di Rubano, Padova.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Segnaliamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina, lo svincolo di Miro-Oriago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Te. Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autoteam, concessionaria Skoda a Legnago e Rovigo.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autoteam, concessionaria Skoda a Legnago e Rovigo.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 21 e 57 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova, la disco italiana.

Piace con milioni di like, che vuol dire mi piace. Cominciai a credere davvero che tutto questo fosse amore sincero. Mi comprai una macchina e poi un aeroplano e poi un'astronave. Poi a mano mi chiedevano le mie opinioni.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autoteam, concessionaria Skoda a Legnago e Rovigo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 18 luglio. Traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti sulle autostrade del Nord-Est. Fino alle 5.30 di domani lo svincolo di Miro Riago della tangenziale di Mestre è chiuso in uscita per chi proviene da Milano a causa di lavori. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 19 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago con tanti no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: è 1:59.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.